0: alcuni poi ni pingo mi ato haraka ngalo ami dottera monyware a jagwa loni pegere
1: a ramu mereteli lono loki pegere kana ga torali di joni si umbo ke dottere liet ngeo pene loki yo bona ha woner nyek na ke komeni ni mu de riu nu diere.

moro ko hono jo worhe ka galo wang jotia galo wang galo wang meto kar chaji nyohe moro woro gena guli chi umero me wo galo wange le da tia miela dango